0: Radio.
1: Wow, ho presente una stasua, la che vuole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho